non si può chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: chitarra coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Jovem FM, a sua preferida.
2: Na Jovem 4 e 12.